0: strato opposto.
1: Mi chiamo Maria, ascolto Radio Margherita con tanta tanta simpatia, perché mi diverte un mondo, perché è pulita, perché c'è musica divertente che ti rilassa, che ti tiene compagnia tutto il giorno. Chiamo da Rivoli, Torino. Grazie di nuovo e arrivederci.

0: Franco Simone. Paesaggio.
1: No, non è che questa volta tutto sia diverso.

0: Radio Margherita, musica italiana.
1: Bianca Azzei, ora esisti solo tu.
2: Ti sembra strano, lo capisco, ma era passato tanto tempo.

0: diretta l'indovinello del giorno.
1: È un serpente senza denti, ma trattiene un elefante. La risposta è la catena.
0: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
2: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Mattia Bazzar. Grido d'amore.

0: Questa è Radio Margherita. Una gioia infinita. Oggi è il 21 agosto. Sono le ore 2 e 52 minuti.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: Musica italiana in tutta Italia.
0: Nada, che freddo.

0: Ciao, sono Nicola. Io mi sento sempre Radio Margherita con la mia mamma e la mia radio preferita. Ciao.
1: Radio Margherita, la tua radio preferita.
2: Lucio Battisti, mi ritorni in mente. Mi

0: Margherita presenta Tre canzoni.
1: Tre canzoni.
0: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di
2: Achille Lauro.

0: sbagliare la vita mia.
1: Stiamo ascoltando
2: tre canzoni. Tre canzoni di
1: Achille Lauro. Ok.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di
1: Achille Lauro. Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani:
2: Stupidi ragazzi, Amore disperato, Incoscienti giovani.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Sono le ore 3 e 29 minuti.
1: Ascolta Radio Margherita in TV, sul canale 825. Radio Margherita.
0: Little Tony. Tante prossime volte.

0: chi lavora ha diritto a dignità, indipendentemente da dove nasce. Lo sfruttamento dei migranti è una ferita per tutta la società.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Lascia fuori i problemi. Rilassati e ascolta Radio Margherita, la tua radio preferita.
3: Mischio i problemi coi miei pensieri.

0: Questa è Radio Margherita, la compagna della tua vita.
1: Oggi è il 21 agosto. Sono le ore 3 e 53 minuti.
2: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.
3: Avevo il cielo qui fra le mie dita, avevo il cuore d'atleta in salita, cercavo l'occasione per dirti ti amo e poi tenerti stretta, più stretta la mano, la mano. Cercavo il sogno dell'amore vero, credevo già che tu mi amassi davvero, ma le onde che si infrangono fanno tanto rumore adesso, sono qui che ti aspetto.

0: mare.
1: Radio Margherita.
2: Tiziano Ferro. Amici per errore. Nessun

0: Io sono Fernanda, chiamo da Messina, ascolto Radio Margherita da sempre, semplicemente perché mi aiuta a dimenticare i problemi di ogni giorno. Mi piace tanto sognare e Radio Margherita mi fa sognare. Complimenti.
1: Radio

0: Pierangelo Bertoli. Se fossi
1: un pescatore, pescherei. Ma l'acqua del mio mare non è molta. Se fossi uno sprecone, sprecherei. Ma ho una vita sola ed anche corta. Se fossi un sognatore, sognerei un mondo dolce fuori dalla porta. Se avessi il tuo sorriso, riderei. Ma tu l'hai chiuso a chiave sotto scorta.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: La tua radio preferita.
1: La tua radio preferita.
2: Salvatore Adamo.

0: Giordana Angi, stringimi più forte.
1: Com'è che mi dicevi? Per saper amare non basta chiamarsi amore. Bene, io per te vorrei essere pazienza in ogni dettaglio di te, in ogni dettaglio di te. Sicuro, sicuro, sicuro, sicuro il mio amore.

0: buona quella.
1: La, è mia e me la gestisco da me.
0: Ah, meno male che c'è la sesso autonomia che è come il blue jeans. Non passa mai di moda.

0: Stefano Russo, pseudonimo di Stefano Rossi, è nato a Roma il 7 dicembre 1948 ed è stato un cantautore e chitarrista italiano. Impara giovanissimo a suonare la chitarra, sviluppando poi la sua cultura musicale nei night e nelle osterie. Il suo stile è piuttosto semplice, una voce caratterizzata dalla R moscia ed il tono colloquiale, con testi ironici, dissacranti e spesso autobiografici e musiche divertenti che conciliano la canzone popolare romanesca con il country e il folk americano, spesso con arpeggi in finger picking molto elaborati e mai banali. La sua è una scrittura funambolica che parte dal dato reale per sboccare spesso nel paradosso, nel nonsense, e sovente utilizza la tecnica dell'accumulo, parole, concetti che ne richiamano altri per libera associazione. Una scrittura abbastanza surreale, con citazioni di cultura popolare, vicina per certi aspetti a quella di Rino Gaetano, che non a caso fu suo grande amico. Il suo debutto discografico fu dopo aver vinto il Festival degli Sconosciuti di Ariccia nel 1968. Nel 1974 scrive due canzoni, che vengono interpretate da Claudio Baglioni. Ricevette nel 1977 il Telegatto di Sorrisi e Canzoni. Nel 1980 partecipò al Festival di Sanremo. Nel 1985 partecipò alla manifestazione Un disco per l'estate. Negli ultimi anni Stefano Rosso riprese a fare concerti e a pubblicare dischi, spesso live o strumentali per chitarra acustica. A causa di una crisi dovuta a una delusione amorosa, si arruolò nella Legione Straniera. Nella sua carriera ha pubblicato 16 album. Stefano Rosso è morto a Roma il 16 settembre 2008, all'età di 60 anni. Tra le canzoni più rappresentative di Stefano Rosso ricordiamo E allora senti cosa fo, Letto 26, L'italiano, Una storia disonesta.
1: Si discuteva sui problemi dello Stato, stando a finire sulla scena.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato
0: Stefano Rosso.
2: Radio Margherita, per la memoria. Julio Iglesias, Se mi lasci.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Tananai e Ariete. Campo minato.

po' peggio che soli. Ma soli non si dice un bel niente. Urla, basta che mi parli. Non puoi farmi nulla, tranne che mancarmi.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri, i successi di oggi. Oggi è il 21 agosto. Sono le ore 4 e 51 minuti. Mino Reitano.

0: ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con
1: Elodie.
2: Comunque vada, sarà un grande successo.

pezza di te. Su questo non ci piove. Sono pazza di te, perché chi sei mi commuove.

0: parli. Un giorno insieme con
1: Elodie.
0: Torna fra un'ora.
2: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto agli amici di Radio Margherita Musica Italiana da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
2: Ci attende una giornata di venerdì che sarà caratterizzata da un contesto instabile al centro-nord per il passaggio di una nuova perturbazione con fenomeni anche intensi. Invece al sud non mancheranno spazi assolati con anche tanto caldo e temperature fino ai 36 gradi, valori invece in calo al centro-nord, soprattutto sulle regioni settentrionali. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
3: Torno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

0: Roberto Vecchioni, Stagioni nel sole.
1: Addio per sempre, amico mio, ne abbiamo passate di stagioni al sole, da far invidia a chi so io,

illusioni, fino a sembrare due coglioni. Addio che bello aver vent'anni, essere al centro della primavera, volare a vela in mezzo ai sogni.

dire, non siamo stati granché insieme, ma ho visto il mondo coi tuoi occhi e l'ho chiamato col tuo nome. Addio papà, vado in un sogno, ma il vero sogno è stato aver vissuto bruciando tutte le stazioni e alla stazione del

piccolo futuro, piccolo raggio in questa notte scura. Dal giorno che ti ho preso in braccio, non devi avere mai paura.

0: A Ferragosto fai un tuffo nella convenienza.
1: Da Sisa dal 13 al 26 agosto 2026 trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi: cornetto algi da vari gusti per 6 a 3,49 euro, shampoo balsamo Pantene vari trattamenti 250 ml ad 1,99 euro. Vieni da Sisa.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, augura a tutti una felice giornata. Oggi è il 21 agosto 2026. Siamo sotto il segno zodiacale del Leone. La Chiesa Cattolica ricorda San Baldovino Abate. Oggi è l'onomastico di Baldovino. Il nome ha origine longobarda e significa amico audace. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 21 agosto del 1986, gas tossici eruttati dal vulcanico lago Nios nel Camerun uccidono oltre 1700 persone. Lo scioglilingua di oggi è: Pasquale Pescatore è uno sprecone che pesca bene e poi la pesca spreca. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. A quale velocità va il cammello dei Re Magi? A tutta mirra! Ed ora l'aforisma del giorno. I giorni migliori della tua vita potrebbero essere quelli che non hai ancora vissuto. Il consiglio della nonna di oggi è: per contrastare la formazione di cattivi odori nel frigo, è possibile mettere su un piattino una patata cruda, pelata e tagliata per lungo in tre pezzi. Sostituirla quando sarà diventata troppo asciutta. Adesso l'indovinello del giorno. Tutto collo, niente testa, niente gambe e spalle tonde, se lo chiami ti risponde. La risposta è il pozzo. Ed ora il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
1: Buongiorno Radio Margherita, sono Cristian da Taranto. Proverbio del giorno: a morte da coz io limone, la morte della cozza è il limone.
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con una parola al giorno a cura del professore Salvatore Sutera.
2: Apolide. Apolide, dal greco a e polis, città, stato. Significato: chi è privo di cittadinanza.
3: Radio Margherita, un viaggio senza confini.

0: Radio Margherita. Radio Margherita.
1: Solo musica italiana, la nostra passione, con Leccao Margherita è pura emozione.
2: Questa è Radio Margherita Musica Italiana.
0: Ron, l'ottava meraviglia.
3: La mia vita è una candela, brucerà lasciando cera. È la scena di un romanzo che non so come finirà. All'inizio un'altalena, una storia, una sirena, e la convinzione di raggiungerti anche in capo al mondo, anche quando sono in cuore.

0: Le api impollinano il 70% del cibo che mangiamo. Salvarle è salvare noi stessi. Senza api non c'è biodiversità né sicurezza alimentare.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Donatella Rettore. Donatella.

0: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio
1: Margherita. Sotto un cielo di LED, mi specchio in vetrine, maschere a colori, piume serpentine. Il cuore è un disco rotto, batte fuori ritmo. Se

Sono una piuma al vento, una fiamma che non dorme. Nel labirinto di me stesso rincorro le mie ombre. Non c'è paura nel mio viaggio di cristallo. Ogni cicatrice è un quadro sul mio muro giallo.

0: poi non importa. Se questa estate è pazza, io la vivo come un'opera.
1: Cristiano Cosa, la vita cos'è?
2: La vita cos'è?

0: Buongiorno da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Eros Ramazzotti, l'ombra del gigante.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Oggi è il 21 agosto. Sono le ore 5 e 51 minuti.
1: Questa è la nostra rubrica di auguri di buon compleanno. Il nostro aereo carico di auguri si alza in volo per raggiungere chi compie gli anni. Oggi atterriamo per la prima volta a Messina. Gli auguri sono per Eugenia Grillo. Il volo prosegue verso Ventimiglia di Sicilia, in provincia di Palermo, dove l'aereo porta gli auguri a Rosa Roma. Sorvoliamo i cieli e atterriamo a Riesi, in provincia di Caltanissetta, per festeggiare Ida Giovanna Mirisola. Nuova destinazione Lascari, in provincia di Palermo, dove gli auguri vanno a Marica Failla. Scendiamo a Firenze e facciamo gli auguri a Carmelo Margherone. Una nuova tappa. Atterriamo a Carini, in provincia di Palermo, per gli auguri a Lorenzo Modica. L'aereo non si ferma. Voliamo a Ispica, in provincia di Ragusa, dove aspettano gli auguri per Angela Fronterré. Un pensiero speciale per Grazia Terzo di Palermo. Ultimo atterraggio a Taranto e gli auguri vanno a Rusa Sardaro. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni e non hanno fatto in tempo a prenotarsi nella nostra rubrica, vanno i nostri migliori auguri di buon compleanno.
2: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
0: Accendi Radio Margherita e spegni i pensieri.

0: Un giorno insieme con
1: Elodie.
0: Torna fra un'ora.
2: Radio Margherita, la tua radio preferita, vi invita all'ascolto di... La

0: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
1: Canzoni napoletane.
2: La nuova radio dei grandi classici della canzone partenopea.
1: Puoi ascoltarla in TV su Sky canale 827
2: o su TV Satta canale 646.
1: Puoi ascoltare Radio Canzoni Napoletane anche in FM,
2: in DAB e in streaming.
1: Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane.
2: Canzoni napoletane.
1: Suoni antichi.
2: Passione di sempre. Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
3: Radio Margherita vi invita all'ascolto di Buongiorno con. Ogni giorno un artista diverso con le sue più belle canzoni. Oggi siamo in compagnia di Mimmo Locasciulli.

0: Radio Margherita ha presentato Buongiorno con.
1: Buongiorno con
0: Mimmo Locasciulli.
2: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Intorno ai 30 anni, Buona fortuna, Blu, Piccola luce, Pini Dixie Fixi, Cala la luna.
0: Domani non perdetevi il Buongiorno con Mina.
3: Radio Margherita.
4: Radio Margherita.
3: Musica italiana in tutta Italia.
5: Massimo Ranieri. Pietà per chi ti ama.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Oggi è il 21 agosto. Sono le ore 6 e 27 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale del Leone. La Chiesa Cattolica ricorda San Baldovino Abate.
2: Ferragosto, fai un tuffo nella convenienza.
3: Da Sisa dal 13 al 26 agosto 2026 trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi: gran formaggio italiano a 79 centesimi letto, birra Moretti 33 centilitri per 3 ad 1,69 euro. Vieni da Sisa.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Caparra. Caparra, da capo, e arra, cioè principio di garanzia. Significato: somma di denaro che si dà come garanzia dell'esecuzione di un contratto.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Dissesto. Dissesto. Voce formata da dis e sesto. Significato: situazione finanziaria catastrofica, in senso figurato, squilibrio, instabilità.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Fariseo, dal latino ecclesiastico fariseus, significato seguace dell'antica setta ebraica omonima che praticava l'osservanza rigida e formale della legge mosaica. Letteralmente significa separato e il significato risale alle invettive lanciate da Gesù ai farisei.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Steroide. Steroide. Significato: in chimica, composto organico contenente la molecola dello sterano, di origine animale e vegetale, ma ricavabile anche per sintesi.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. Radio Margherita, per la cultura.
2: Radio Margherita, la radio che ti fa sognare, ti fa pensare e ti mette il buon umore.

0: Questa è Radio Margherita, la radio più gradita. Oggi è il 21 agosto. Sono le ore 6 e 52 minuti.
1: Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Arriva il momento di fare gli auguri di buon compleanno. Iniziamo con Nancy Lala di Palermo. Ci spostiamo ora a Bovalino Marina, in provincia di Reggio Calabria, dove gli auguri vanno a Franco Pugliasito. Proseguiamo verso Palermo per fare gli auguri a Gabriel Barone. A Floridia, in provincia di Siracusa, arrivano i nostri auguri per Alfredo Bordonaro. Voliamo a Partinico, in provincia di Palermo, e troviamo Rocco Polizzi. Tappa a Vinovo, in provincia di Torino, per festeggiare Rossana Burzio. Un saluto speciale va a Maurizio Mazzei di Palermo. Non dimentichiamo Carmelo Provenzani, di Sommatino, in provincia di Caltanissetta. Infine, gli auguri vanno a Ignazia Cammarata di Palermo. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni, i nostri migliori auguri di buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: Un giorno insieme con
1: Elodie.
0: Torna fra un'ora.
2: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio
3: Margherita. Roberto Carlos, la donna dell'amico mio.

0: argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Riccardo Cocciante. Era già tutto previsto.
1: Era già tutto previsto. Fin da quando tu, ballando,

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Oggi è il 21 agosto. Sono le ore 7 e 26 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale del Leone. La Chiesa Cattolica ricorda San Baldovino Abate.
2: In tutti i supermercati Sisa trovi la box grigliata speciale Ferragosto. Una selezione di 3 kg di suino a soli 13,90 euro. Cosa aspetti? Prenotala subito! Vieni da Sisa!

0: Radio Margherita presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: Va accettata com'è. L'unico problema è trovare una buona accetta.

0: Vecchioni da ragazzo si chiamava Giovanotti?
1: L'angolo del sorriso.
0: Si riesce a distinguere il vino tedesco dall'aceto solo grazie all'etichetta.
1: L'angolo del sorriso.
2: Radio Margherita, per la leggerezza.
1: Radio Margherita, la tua radio preferita.

Imparare ad amare e rispettare è importante quanto saper leggere o contare. L'educazione ai sentimenti costruisce adulti più consapevoli e relazioni più sane. Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Radio Margherita Notizie. Sempre informati con Radio Margherita.
1: Radio Margherita, musica italiana.
2: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
3: Oggi è il 21 agosto. Sono le ore 7 e 52 minuti.
2: Questa è la nostra rubrica di auguri di buon compleanno. Il nostro aereo carico di auguri si alza in volo per raggiungere chi compie gli anni. Oggi atterriamo per la prima volta a Messina. Gli auguri sono per Eugenia Grillo. Il volo prosegue verso Ventimiglia di Sicilia, in provincia di Palermo, dove l'aereo porta gli auguri a Rosa Roma. Sorvoliamo i cieli e atterriamo a Riesi, in provincia di Caltanissetta, per festeggiare Ida Giovanna Mirisola. Nuova destinazione Lascari, in provincia di Palermo, dove gli auguri vanno a Marica Failla. Scendiamo a Firenze e facciamo gli auguri a Carmelo Margherone. Una nuova tappa. Atterriamo a Carini, in provincia di Palermo, per gli auguri a Lorenzo Modica. L'aereo non si ferma. Voliamo a Ispica, in provincia di Ragusa, dove aspettano gli auguri per Angela Fronterré. Un pensiero speciale per Grazia Terzo di Palermo. Ultimo atterraggio a Taranto e gli auguri vanno a Rusa Sardaro. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni e non hanno fatto in tempo a prenotarsi nella nostra rubrica, vanno i nostri migliori auguri di buon compleanno.
0: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
3: Noemi, la costruzione di un amore.
4: La costruzione.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto agli amici di Radio Margherita Musica Italiana da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
2: Ci attende una giornata di venerdì che sarà caratterizzata da un contesto instabile al centro-nord per il passaggio di una nuova perturbazione con fenomeni anche intensi. Invece al sud non mancheranno spazi assolati con anche tanto caldo e temperature fino ai 36 gradi, valori invece in calo al centro-nord, soprattutto sulle regioni settentrionali. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con
3: Elodie.

0: Un giorno insieme con
1: Elodie.
0: Torna fra un'ora.
2: Radio Margherita. Ascolta la melodia italiana.

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Rosaria da Palermo. Ieri io, ascoltando la messa, mi ha colpito una frase molto bella che ha detto San Tommaso d'Aquino nella predica. Il cardinale ha detto questa frase: io posso non amare il Signore che non vedo, ma non posso non amare il fratello che vedo. È molto bella questa frase, ripeto. Grazie Radio Margherita, siete fantastici, fate tutto bene, tutto ok.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Radio Margherita, la tua radio preferita, vi invita all'ascolto di... La radio...

domenica con Amedeo Minghi. Questa domenica, dalle ore 10 e in replica dalle ore 20, solo su Radio Margherita.

0: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Canzoni napoletane.
3: La nuova radio dei grandi classici della canzone partenopea.
2: Puoi ascoltarla in TV su Sky, canale 827.
3: O su TV Satta, canale 646.
2: Puoi ascoltare Radio Canzoni Napoletane anche in FM.
3: In DAB e in streaming.
2: Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane.
3: Canzoni Napoletane.
2: Suoni antichi.
3: Passione di sempre. Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
4: Radio Margherita.
5: Radio Margherita.
4: La tua radio.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, di te mi sono invaghita.
0: Sono le ore 8:23.

0: ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita vi invita all'ascolto dell'Almanacco del Giorno.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, augura a tutti una felice giornata. Oggi è il 21 agosto 2026. Siamo sotto il segno zodiacale del Leone. La Chiesa Cattolica ricorda San Baldovino Abate. Oggi è l'onomastico di Baldovino. Il nome ha origine longobarda e significa amico audace. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 21 agosto del 1986, gas tossici eruttati dal vulcanico lago Nios nel Camerun uccidono oltre 1700 persone. Lo scioglilingua di oggi è: Pasquale Pescatore è uno sprecone che pesca bene e poi la pesca spreca. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. A quale velocità va il cammello dei Re Magi? A tutta mirra! Ed ora l'aforisma del giorno. I giorni migliori della tua vita potrebbero essere quelli che non hai ancora vissuto. Il consiglio della nonna di oggi è: per contrastare la formazione di cattivi odori nel frigo, è possibile mettere su un piattino una patata cruda, pelata e tagliata per lungo in tre pezzi. Sostituirla quando sarà diventata troppo asciutta. Adesso l'indovinello del giorno. Tutto collo, niente testa, niente gambe e spalle tonde, se lo chiami ti risponde. La risposta è il pozzo. Ed ora il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
1: Buongiorno Radio Margherita, sono Cristian da Taranto. Proverbio del giorno: a morte da coz io limone, la morte della cozza è il limone.
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con una parola al giorno a cura del professore Salvatore Sutera.
2: Apolide. Apolide. Dal greco a e polis, città, stato. Significato: chi è privo di cittadinanza.

0: Radio Margherita, linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.
1: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
2: Edoardo Vianello. Guarda come dondolo.

0: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
1: Radio Margherita Notizie.
2: Monito Israele.
1: Sempre
2: film,
1: informati
2: violenze,
1: con Radio Margherita.
2: Illegali.

0: Entra anche tu nel mondo di Radio Margherita.
1: Sei quella cosa che non so spiegare, quella canzone che vorrei scordare.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Oggi è il 21 agosto. Sono le ore 9. In punto.
1: Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Arriva il momento di fare gli auguri di buon compleanno. Iniziamo con Nancy Lala di Palermo. Ci spostiamo ora a Bovalino Marina, in provincia di Reggio Calabria, dove gli auguri vanno a Franco Pugliasito. Proseguiamo verso Palermo per fare gli auguri a Gabriel Barone. A Floridia, in provincia di Siracusa, arrivano i nostri auguri per Alfredo Bordonaro. Voliamo a Partinico, in provincia di Palermo, e troviamo Rocco Polizzi. Tappa a Vinovo, in provincia di Torino, per festeggiare Rossana Burzio. Un saluto speciale va a Maurizio Mazzei di Palermo. Non dimentichiamo Carmelo Provenzani, di Sommatino, in provincia di Caltanissetta. Infine, gli auguri vanno a Ignazia Cammarata di Palermo. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni, i nostri migliori auguri di buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: 800 30 34 64.
1: Radio Margherita presenta Confronti.
2: Confronti.
1: Confronti. Un successo per due storiche interpretazioni.

0: con il brano Così ti amo. Si sono confrontati oggi Nina Simone e i Califfi.
1: Confronti. Quando pensi alla musica melodica, orecchiabile e gradevole, pensi a Radio Margherita.

0: Facile, ma dai.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Oggi è il 21 agosto. Sono le ore 9 e 22 minuti.
2: Siamo sotto il segno zodiacale del Leone. La Chiesa Cattolica ricorda San Baldovino Abate.
3: Ferragosto, fai un tuffo nella convenienza.
4: Da Sisa dal 13 al 26 agosto 2026 trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi: cornetto algi da vari gusti per 6 a 3,49 euro, shampoo balsamo Pantene vari trattamenti 250 ml ad 1,99 euro. Vieni da Sisa.
5: Il nuovo sito di Radio Margherita, ricco di contenuti e notizie, è online. Vai su www.radiomargherita.com e scopri tutte le novità. Digita adesso www.radiomargherita.com per conoscere in anteprima gli artisti protagonisti delle nostre tante rubriche musicali giorno per giorno ed interagire con noi. Questo e tanto altro nel nuovo sito www.radiomargherita.com.

0: può scappare.
1: Radio Margherita.
2: Tiziano Ferro. Il destino di chi visse per amare.
3: La mia storia parte, da dove sai, dai sussurri e le accuse, a labbra chiuse. Da un sogno sigillato, in una lacrima, ai tatuaggi come scudo sulle vene, per non scordare mai, attraversando un'epoca. Poi sei arrivato tu, con quel sorriso che rompe.

sentirmi forte ad ogni offesa mai resa. È destino per me l'amore è la prima cosa. Piangi quanto vuoi, tanto io di te ricorderò il sorriso. Non recrimino niente, però la sorte ci ha deriso. Ti avevo addosso, eri al centro, come colonna, come altare, come il destino di chi come me

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Moglie buoi dei paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Giuseppe Campo Burgio, Sicilia. Un rispetto è misurato, con porta portato. Significa il rispetto. Chi lo porta lo riceve.
4: Ciao dal Matto Sardo, dalla Sardegna. Il detto di oggi è poder a sodio, chi so occasione non manca da. Tradotto letteralmente sarebbe tieni a bada l'odio che non mancherà l'occasione. Un po' come la vendetta va servita su un piatto freddo. Un bacio.
5: Sono Costantino Crudo da Olbia. Pista la sabbapista a baeste e a baistada, che vorrebbe dire se una persona è fatta in un modo non la potrai mai cambiare. È come l'acqua, anche se la pesti rimane sempre acqua. Un proverbio di Sarule, mio paese natale.
6: Cristina da Cartanissetta. Il mio proverbio è a noddo c'ha cun dare, qua aiuto onde può dare.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
7: Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Faccia nuvola. Portami a ballare in primavera.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Io dalla Puglia, sud Bari. Quello che non riesco a digerire è la mancanza di equiparazione tra titolo di studio, lavoro, responsabilità, rischi professionali, personali e per altri. Ad esempio, un medico ospedaliero, ambulatoriale, universitario, guadagna un terzo di quanto guadagna il barbiere della Camera. Sembra un fatto normale? Secondo me no. Gli stipendi dovrebbero essere equiparati per, lo ripeto, per il rischio professionale, per la preparazione, per il titolo di studio e quello che ha fatto di buono, di ottimo nella carriera professionale. Non è possibile pagare un medico 3.500 al mese.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Oggi è il 21 agosto. Sono le ore 9:51.
3: Questa è la nostra rubrica di auguri di buon compleanno. Il nostro aereo carico di auguri si alza in volo per raggiungere chi compie gli anni. Oggi atterriamo per la prima volta a Messina. Gli auguri sono per Eugenia Grillo. Il volo prosegue verso Ventimiglia di Sicilia, in provincia di Palermo, dove l'aereo porta gli auguri a Rosa Roma. Sorvoliamo i cieli e atterriamo a Riesi, in provincia di Caltanissetta, per festeggiare Ida Giovanna Mirisola. Nuova destinazione Lascari, in provincia di Palermo, dove gli auguri vanno a Marica Failla. Scendiamo a Firenze e facciamo gli auguri a Carmelo Margherone. Una nuova tappa. Atterriamo a Carini, in provincia di Palermo, per gli auguri a Lorenzo Modica. L'aereo non si ferma. Voliamo a Ispica, in provincia di Ragusa, dove aspettano gli auguri per Angela Fronterré. Un pensiero speciale per Grazia Terzo di Palermo. Ultimo atterraggio a Taranto e gli auguri vanno a Rusa Sardaro. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni e non hanno fatto in tempo a prenotarsi nella nostra rubrica, vanno i nostri migliori auguri di buon compleanno.
4: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
2: Radio Margherita, la tua compagna di viaggio. Non so.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Aumentano i paesi europei che stanno inviando in Italia i migranti approdati nel territorio dell'Unione dal nostro paese. All'attacco alle opposizioni, sospendere Schengen è stato un autogol. Gran Bretagna, Germania, Francia, Italia unite invece contro la politica di espansione degli insediamenti illegali israeliani in Cisgiordania ai danni di una soluzione a due stati. Fermatevi, il monito cui si associano anche Canada, Norvegia e Olanda. Ammontano a circa 34 miliardi complessivi le due offerte pubbliche di scambio di MPS sulla totalità delle azioni di Banco BPM e Banca Generali. Il piano della Di Lovaglio approvato ieri sera dalla CDA. Sono proseguiti per tutta la notte in Toscana gli interventi dei vigili del fuoco alle prese con gli effetti dei forti nubifragi, tempeste con danni e disagi anche in Liguria e diverse altre aree del nord. Carlos Alcaraz, lontano dai campi da tennis dallo scorso aprile, disputerà gli Open degli Stati Uniti. Ancora in dubbio Jannik Sinner. Intanto Flavio Cobolli ha raggiunto le semifinali a Cincinnati battendo in rimonta in tre set lo statunitense Paul. Da Laura Supino, buona giornata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con
4: Elodie.

0: Un giorno insieme con
1: Elodie.
0: Torna fra un'ora.
2: Radio Margherita.
3: Radio Margherita.
2: Musica italiana in tutta Italia.
1: Domenico Modugno. Meraviglioso.
4: È vero.

domenica con Amedeo Minghi. Questa domenica dalle ore 10 e in replica dalle ore 20 solo su Radio Margherita.

0: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
1: Ascolta canzoni napoletane su Sky canale 827 e su TVSAT sul canale 646. Ascolta canzoni napoletane in FM, in DAB, in streaming, tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: amarti mai più.
1: Questa è Radio Margherita.
2: Radio Margherita, con te mi sono arricchita.
1: Oggi è il 21 agosto. Sono le ore 10 e 25 minuti.
3: Siamo sotto il segno zodiacale del Leone. La Chiesa Cattolica ricorda San Baldovino Abate.
4: Ferragosto, fai un tuffo nella convenienza.
5: Da Sisa dal 13 al 26 agosto 2026 trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi: gran formaggio italiano a 79 centesimi letto, birra Moretti 33 centilitri per 3 ad 1,69 euro. Vieni da Sisa.

via di casa. Perdonami, scusa, ho fatto una stronzata. Almeno guardami. Se delle volte ti sembra un estraneo, non vuol dire che poi non ti amo. Sì, lo so che non sei stupida,

Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.

Stefano Russo, pseudonimo di Stefano Rossi, è nato a Roma il 7 dicembre 1948 ed è stato un cantautore e chitarrista italiano. Impara giovanissimo a suonare la chitarra, sviluppando poi la sua cultura musicale nei night e nelle osterie. Il suo stile è piuttosto semplice, una voce caratterizzata dalla R moscia ed il tono colloquiale, con testi ironici, dissacranti e spesso autobiografici e musiche divertenti che conciliano la canzone popolare romanesca con il country e il folk americano, spesso con arpeggi in finger picking molto elaborati e mai banali. La sua è una scrittura funambolica che parte dal dato reale per sboccare spesso nel paradosso, nel nonsense, e sovente utilizza la tecnica dell'accumulo, parole, concetti che ne richiamano altri per libera associazione. Una scrittura abbastanza surreale, con citazioni di cultura popolare, vicina per certi aspetti a quella di Rino Gaetano, che non a caso fu suo grande amico. Il suo debutto discografico fu dopo aver vinto il Festival degli Sconosciuti di Ariccia nel 1968. Nel 1974 scrive due canzoni, che vengono interpretate da Claudio Baglioni. Ricevette nel 1977 il Telegatto di Sorrisi e Canzoni. Nel 1980 partecipò al Festival di Sanremo. Nel 1985 partecipò alla manifestazione Un disco per l'estate. Negli ultimi anni Stefano Rosso riprese a fare concerti e a pubblicare dischi, spesso live o strumentali per chitarra acustica. A causa di una crisi dovuta a una delusione amorosa, si arruolò nella Legione Straniera. Nella sua carriera ha pubblicato 16 album. Stefano Rosso è morto a Roma il 16 settembre 2008, all'età di 60 anni. Tra le canzoni più rappresentative di Stefano Rosso ricordiamo E allora senti cosa fo, Letto 26, L'italiano, Una storia disonesta. Sì,

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato
0: Stefano Rosso.
2: Radio Margherita, per la memoria.
3: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Aumentano i paesi europei che stanno inviando in Italia i migranti approdati nel territorio dell'Unione dal nostro paese. All'attacco alle opposizioni, sospendere Schengen è stato un autogol. Gran Bretagna, Germania, Francia, Italia unite invece contro la politica di espansione degli insediamenti illegali israeliani in Cisgiordania ai danni di una soluzione a due stati. Fermatevi, il monito cui si associano anche Canada, Norvegia e Olanda. Ammontano a circa 34 miliardi complessivi le due offerte pubbliche di scambio di MPS sulla totalità delle azioni di Banco, BPM e Banca Generali. Il piano della Di Lovaglio approvato ieri sera dalla CDA. Sono proseguiti per tutta la notte in Toscana gli interventi dei vigili del fuoco alle prese con gli effetti dei forti nubifragi, tempeste con danni e disagi anche in Liguria e diverse altre aree del nord. Carlos Alcaraz, lontano dai campi da tennis dallo scorso aprile, disputerà gli Open degli Stati Uniti. Ancora in dubbio Jannik Sinner. Intanto Flavio Cobolli ha raggiunto le semifinali a Cincinnati battendo in rimonta in 3 set lo statunitense Paul. Da Laura Supino, buona giornata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Oggi è il 21 agosto. Sono le ore 10 e 56 minuti.
1: Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Arriva il momento di fare gli auguri di buon compleanno. Iniziamo con Nancy Lala di Palermo. Ci spostiamo ora a Bovalino Marina, in provincia di Reggio Calabria, dove gli auguri vanno a Franco Pugliasito. Proseguiamo verso Palermo per fare gli auguri a Gabriel Barone. A Floridia, in provincia di Siracusa, arrivano i nostri auguri per Alfredo Bordonaro. Voliamo a Partinico, in provincia di Palermo, e troviamo Rocco Polizzi. Tappa a Vinovo, in provincia di Torino, per festeggiare Rossana Burzio. Un saluto speciale va a Maurizio Mazzei di Palermo. Non dimentichiamo Carmelo Provenzani, di Sommatino, in provincia di Caltanissetta. Infine, gli auguri vanno a Ignazia Cammarata di Palermo. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni, i nostri migliori auguri di buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: ogni ora, le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con
1: Elodie.
2: Ci vorrebbe un'altra vita per fermarci ad un secondo di distanza da un errore, un'altra vita per capire

0: prenotate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Gianluca Grignani. Vuoi vedere che ti amo?

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Ciao Margherita, sono Barbara, chiamo da Noto in provincia di Siracusa. Io più che altro non è un consiglio che vorrei dare. Io ho ascoltato la canzone Gli uomini non cambiano, una canzone che da sempre mi mette i brividi, mi fa pensare all'amore e alla morte, e a quello che siamo noi donne e a quello che resteremo per sempre. E comunque, ecco, la dedico a tutte quelle donne che purtroppo non sono più fra noi, e con la speranza, dico solo la speranza, che qualcosa possa cambiare. Non mi rivolgo agli uomini, mi rivolgo a tutte le donne, a noi donne. Facciamo qualcosa perché certe cose non succedano più. Sei fantastica, Radio Margherita. Ciao.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Radio Margherita presenta Tre canzoni.
4: Tre canzoni.
3: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di
0: Achille Lauro.

0: stiamo ascoltando?
1: Tre canzoni. Tre canzoni di
2: Achille Lauro. Ok.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di
1: Achille Lauro. Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Stupidi ragazzi, Amore disperato, Incoscienti giovani.
0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Oggi è il 21 agosto. Sono le ore 11 e 26 minuti. Siamo sotto il segno zodiacale del Leone. La Chiesa Cattolica ricorda San Baldovino Abate.
2: Il nuovo sito di Radio Margherita, ricco di contenuti e notizie, è online. Vai su www.radiomargherita.com e scopri tutte le novità. Digita adesso www.radiomargherita.com per conoscere in anteprima gli artisti protagonisti delle nostre tante rubriche musicali giorno per giorno ed interagire con noi. Questo e tanto altro nel nuovo sito www.radiomargherita.com.
0: In tutti i supermercati Sisa trovi la box grigliata speciale Ferragosto. Una selezione di 3 kg di suino a soli 13,90 euro. Cosa aspetti? Prenotala subito! Vieni da Sisa!

0: Radio Margherita, linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.
1: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio

0: Radio Margherita Notizie.
1: Aumentano i paesi europei che stanno inviando in Italia i migranti approdati nel territorio dell'Unione dal nostro paese. All'attacco alle opposizioni, sospendere Schengen è stato un autogol. Gran Bretagna, Germania, Francia, Italia unite invece contro la politica di espansione degli insediamenti illegali israeliani in Cisgiordania ai danni di una soluzione a due stati. Fermatevi, il monito cui si associano anche Canada, Norvegia e Olanda. Ammontano a circa 34 miliardi complessivi le due offerte pubbliche di scambio di MPS sulla totalità delle azioni di Banco, BPM e Banca Generali. Il piano della Di Lovaglio approvato ieri sera dalla CDA. Sono proseguiti per tutta la notte in Toscana gli interventi dei vigili del fuoco alle prese con gli effetti dei forti nubifragi, tempeste con danni e disagi anche in Liguria e diverse altre aree del nord. Carlos Alcaraz, lontano dai campi da tennis dallo scorso aprile, disputerà gli Open degli Stati Uniti. Ancora in dubbio Jannik Sinner. Intanto Flavio Cobolli ha raggiunto le semifinali a Cincinnati battendo in rimonta in 3 set lo statunitense Paul. Da Laura Supino, buona giornata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Nesli.
3: La fine.
4: Chiedo scusa che ho tradito

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, la giornata è garantita. Oggi è il 21 agosto. Sono le ore 11 e 56 minuti.
0: Radio Margherita, la tua radio preferita.

0: ogni ora, le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con
1: Elodie.
2: Comunque vada, sarà un grande successo, anche se notte tornerà giorno presto.

pazza di te. Su questo non ci piove. Sono pazza di te, perché chi sei mi commuove.

0: Un giorno insieme con
1: Elodie.
0: Torna fra un'ora.
2: Radio Margherita.
3: Radio Margherita.
2: La tua radio preferita.
3: La tua radio preferita.
4: Albano, nel sole.
5: Per

Domenica con Amedeo Minghi. Questa domenica, dalle ore 10 e in replica dalle ore 20, solo su Radio Margherita.

0: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
1: Canzoni napoletane.
2: La nuova radio dei grandi classici della canzone partenopea.
1: Puoi ascoltarla in TV su Sky canale 827
2: o su TV Satta al canale 646.
1: Puoi ascoltare Radio Canzoni Napoletane anche in FM,
2: in DAB e in streaming.
1: Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane.
2: Canzoni napoletane.
1: Suoni antichi.
2: Passione di sempre.
3: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
4: Cinzia Fontana e Franco Battiato. Svegliami domani.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Sono le ore 12 e 24 minuti.
1: Ferragosto, fai un tuffo nella convenienza.
2: Da Sisa dal 13 al 26 agosto 2026 trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi: cornetto algi da vari gusti per 6 a 3,49 euro, shampoo balsamo Pantene vari trattamenti 250 ml ad 1,99 euro. Vieni da Sisa.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita. Radio Margherita. Vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva William Shakespeare? Le compagnie scellerate sono state la mia rovina. Sa cosa afferma un proverbio russo, Pulce? Si dice che i poveri paghino sempre per tutti, ma non si comprende dove prendano tutti questi soldi. Sa cosa diceva Henry Kissinger? Il 90% dei politici rovina l'immagine del restante 10%.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza.
2: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Fabrizio De André, Ave Maria.
1: E te ne vai, Maria, fra l'altra gente.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Oggi è il 21 agosto. Sono le ore 12 e 53 minuti.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
2: Radio Margherita Notizie.
3: Maltempo, danni e forti disagi al centro-nord. Daniela Ubaldi.
4: Liguria, Lombardia, Toscana colpite da temporali e forte vento, alberi caduti, allagamenti, frane e tempeste di fulmini. In Val Camonica esonda l'olio, decine di sfollate anche in altri centri delle province di Bergamo e Brescia. Sei paesi isolati per frane, distrutto da una colata di detriti, un ponte a Rino Sonico, evacuato un campeggio, gravi danni. Anche in Liguria e Toscana ancora le prese con il pieno della perturbazione.
3: Ammontano a 34 miliardi le offerte pubbliche di scambio lanciate da MPS sulla totalità delle azioni di Banco BPM e Banca Generali. Il piano della D Lovaglio è volto a contrastare l'OPAS lanciata da Intesa San Paolo. Conseguenze per le aziende che aderiranno al bando per la costruzione degli insediamenti israeliani in Cisgiordania e la minaccia di diversi paesi occidentali a Tel Aviv. Con 4 gare in programma scatta domani il campionato di Serie A. Subito in campo l'Inter, campione d'Italia, che a San Siro affronta il Monza, e questa sera alle 20:30 prende il via la Serie B con l'anticipo tra Vicenza e Catanzaro. Da Laura Supino, buona giornata.
2: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Buon pranzo da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Un giorno insieme.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con
3: Elodie.

0: Un giorno insieme con
1: Elodie.
0: Torna fra un'ora. Radio Margherita, la tua migliore amica.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Sto chiamando Radio Margherita per mandare un messaggio a tutti gli utenti telefonici che ricevono telefonate da parte di Trading Online, i quali chiedono di investire dei piccoli capitali inizialmente per poter poi guadagnare cifre iperboliche. Questi capitali iniziali, che vengono pagati a banche inesistenti, fanno finta di far vedere che il capitale aumenta sempre. Dopodiché, questo capitale aumentato, per poterlo ricevere bisogna investire altri soldi per poter arrivare a certi livelli di capitale, per poter riavere i soldi che una ha guadagnato. Poi non ridanno questi soldi perché dicono che la società le ha bloccati. Per poterli svincolare bisogna chiamare l'avvocato. I soldi spariscono, non si hanno più, e alla fine si rimane con un pugno di mosche in mano. Loro non si fanno più risentire e i numeri mascherati sono irrintracciabili. È proprio una truffa colossale. Chi vuole fare il trading investendo dei capitali in borsa, così, lo facesse con la propria banca. State attenti a queste telefonate truffatrici.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Radio Margherita in TV, sul canale 825.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Sono le ore 13:23.

Radio Margherita presenta l'aforisma del giorno. Tutte le perfezioni dipendono dal momento. Nemmeno la bellezza è sempre nel suo fiore.

0: Radio Margherita, per la saggezza.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: Musica italiana in tutta Italia.
3: Mario Zelinotti. Un colpo al cuore. Sì.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Caterina è di Ascolto da Palermo. Volevo dare un consiglio, se è possibile, definiamolo così, a tutti i cittadini che lavorano con me a Palermo. Esistono due tipi di segnalazione per la strada, una verticale e una orizzontale. I triangolini che vedete a terra pitturati di bianco non è un abbellimento, ma è un segnale di stop. Io giro spesso in scooter e non amo molto vedere le macchine che sprecciano, ignorando completamente questo segnale. È uno stop, signori e signore, è uno stop, solo che invece di essere verticale è stato disegnato a terra. Probabilmente ci vorrebbe un richiamo annuale per il permesso di guidare una macchina, come il vaccino.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Oggi è il 21 agosto. Sono le ore 13:54.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Maltempo, danni e forti disagi al centro-nord. Daniela Ubaldi.
2: Liguria, Lombardia, Toscana colpite da temporali e forte vento, alberi caduti, allagamenti, frane e tempeste di fulmini. In Val Camonica esonda l'olio, decine di sfollate anche in altri centri delle province di Bergamo e Brescia. Sei paesi isolati per frane, distrutto da una colata di detriti un ponte a Rino Sonico, evacuato un campeggio, gravi danni. Anche in Liguria e Toscana ancora le prese con il pieno della perturbazione.
1: Ammontano a 34 miliardi le offerte pubbliche di scambio lanciate da MPS sulla totalità delle azioni di Banco BPM e Banca Generali. Il piano della D. Lovaglio è volto a contrastare l'OPAS lanciata da Intesa San Paolo. Conseguenze per le aziende che aderiranno al bando per la costruzione degli insediamenti israeliani in Cisgiordania e la minaccia di diversi paesi occidentali a Tel Aviv. Con 4 gare in programma scatta domani il campionato di Serie A. Subito in campo l'Inter, campione d'Italia, che a San Siro affronta il Monza, e questa sera alle 20:30 prende il via la Serie B con l'anticipo tra Vicenza e Catanzaro. Da Laura Supino, buona giornata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Un giorno insieme.
4: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con
5: Elodie.
6: Ci sono

0: Un giorno insieme con
1: Elodie.
0: Torna fra un'ora.
2: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
3: Motowns. Prendi la chitarra e vai. Prendi.

0: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
1: Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646. Ascolta Canzoni Napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app. Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: Fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Mi chiamo Antonio e vi ascolto da Dorgali. Volevo fare una premessa per il fatto del governo italiano. Sono costretto a vendermi un rene per pagarmi i debiti. Non so, se qualcuno gli interessa un rene, sono a completa disposizione. Grazie.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Radio Margherita, le frequenze delle tue passioni.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Sono le ore 14 e 26 minuti.
1: Ferragosto, fai un tuffo nella convenienza.
2: Da Sisa dal 13 al 26 agosto 2026 trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi: gran formaggio italiano a 79 centesimi letto, birra Moretti 33 centilitri per 3 ad 1,69 euro. Vieni da Sisa.

0: Amedeo Minghi, Cuore di Pace.
1: Lo chiamavano Cuore di Pace ed era nato alto, forte e bello e intelligente come un uccello che di giorno vola alto in cielo e come un'aquila la scelse fra tutte, proprio lei così piccola.

quale disse ti amo, e la bomba brillò lontano, e poi le disse ti amo, e le isole si affollarono, si riempivano di uomini armati, e il cielo delle che dali e il mare non dava pesce ai pescatori.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita presenta I consigli della nonna.
2: Volete preparare un purè coi fiocchi? Aggiungete dell'albume ben sbattuto, un bianco per ogni chilo di patate. Ne migliorerà gusto e aspetto.
1: I consigli della nonna.
2: Se le verdure sono sporche di terra, sciacquatele con acqua e sale o acqua e bicarbonato. Se volete anche disinfettarle, unite all'acqua del risciacquo il succo di mezzo limone. Il lavaggio deve essere veloce. Le verdure non devono rimanere a lungo nell'acqua per non perdere sapore, minerali e vitamine.
1: I consigli della nonna.
2: Per proteggere dalla pioggia e dalle intemperie gli infissi di legno esterni, puliteli con acqua e ammoniaca, asciugateli bene e passateli una volta al mese con la cera che usate abitualmente per il parquet.
1: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
3: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
4: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.

0: Notizie.
1: Maltempo, danni e forti disagi al centro-nord. Daniela Ubaldi.
2: Liguria, Lombardia, Toscana colpite da temporali e forte vento, alberi caduti, allagamenti, frane e tempeste di fulmini. In Val Camonica esonda l'olio, decine di sfollate anche in altri centri delle province di Bergamo e Brescia. Sei paesi isolati per frane, distrutto da una colata di detriti un ponte a Rino Sonico, evacuato un campeggio, gravi danni. Anche in Liguria e Toscana ancora le prese con il pieno della perturbazione.
1: Ammontano a 34 miliardi le offerte pubbliche di scambio lanciate da MPS sulla totalità delle azioni di Banco BPM e Banca Generali. Il piano della D Lovaglio è volto a contrastare l'OPAS lanciata da Intesa San Paolo. Conseguenze per le aziende che aderiranno al bando per la costruzione degli insediamenti israeliani in Cisgiordania e la minaccia di diversi paesi occidentali a Tel Aviv. Con 4 gare in programma scatta domani il campionato di Serie A, subito in campo l'Inter, campione d'Italia, che a San Siro affronta il Monza, e questa sera alle 20:30 prende il via la Serie B con l'anticipo tra Vicenza e Catanzaro. Da Laura Supino, buona giornata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Silvia, e telefono da Genova. Mi ricollego a quel discorso che ho sentito a proposito di una legge che regolasse la prostituzione. Io trovo che sarebbe un'ottima idea, perché innanzitutto queste persone sarebbero protette. Secondo, sarebbero assoggettate ad un regime fiscale previdenziale, di cui in questo momento non dispongono, quindi fruirebbero soldi alle casse dello Stato e dell'INPS, la loro salute sarebbe protetta e loro sarebbero protette dalla malavita che in assenza dello Stato gestisce queste cose. Grazie.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica. Oggi è il 21 agosto. Sono le ore 14 e 56 minuti.
1: Laura Bono, non credo nei miracoli.

0: Mi chiamo Giovanna Masoni e parlo da Santa Croce sull'Arno, il paese di Don Bachi. La mia vita è colorata, quindi anche voi ascoltate Radio Margherita per avere un po' di gioia, visto che ci sono tante amarezze nel mondo. Almeno un po' di musica questa radio ce la dà. Bella e vi saluto.
1: Radio Margherita ti colora la vita, anche a Santa Croce sull'Arno.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con
3: Elodie.

0: Un giorno insieme con
1: Elodie.
0: Torna fra un'ora.
1: La musica italiana è melodia, come Radio Margherita.

faccio due passi indietro, così che ti veda chiunque, così ti aiuterò anche in questo, così.

0: riaccendi la luce, gli occhi riprendono colore. Ti aspetto qui in questa canzone, così quando ci perdiamo puoi parlarmi sottovoce.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
2: Radio Margherita.
3: Radio Margherita.
2: La tua radio.

0: Vasco Rossi, come nelle favole.
1: Quello che potremmo fare io e te, senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno, quello che potremmo fare io e te.

Le prime volte che venivi da me, nascondevo tutto nell'armadio. Un mostro di scarpe, camicie a fiori, incubi e pasticche. Ora non più.

Alla mattina lei apriva la finestra e lui pensava: quella è casa mia. Tu sarai la mia compagna, Maria. Una speranza

0: Questa è Radio Margherita. Una gioia infinita. Sono le ore 15 e 24 minuti.
1: In tutti i supermercati Sisa trovi la box grigliata speciale Ferragosto. Una selezione di 3 kg di suino a soli 13,90 €. Cosa aspetti? Prenotala subito. Vieni da Sisa.
2: Il nuovo sito di Radio Margherita, ricco di contenuti e notizie, è online. Vai su www.radiomargherita.com e scopri tutte le novità. Digita adesso www.radiomargherita.com per conoscere in anteprima gli artisti protagonisti delle nostre tante rubriche musicali giorno per giorno ed interagire con noi. Questo e tanto altro nel nuovo sito www.radiomargherita.com.

casa. Perdonami, scusa, ho fatto una stronzata. Almeno guardami. Se delle volte ti sembra un estraneo, non vuol dire che poi non ti amo. Sì, lo so che non sei stupida.

0: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio
1: Margherita. Cocchi Mazzetti. Casanova, baciami.

0: Un'informazione scorretta sulla salute può essere pericolosa quanto una malattia. Verifica sempre le fonti prima di condividere notizie su cure e trattamenti.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Buon pomeriggio da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Accendi la fantasia con Radio Margherita.
2: Me l'hai insegnato tu, che non ci basta una notte per amare.

0: Mal. Tu sei con me.
1: Ti porto dentro me, in ogni mio pensiero. Da quando sto

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Oggi è il 21 agosto. Sono le ore 15:55.

0: Radio Margherita Notizie.
1: La Turchia, già al centro in questi giorni di una dura schermaglia con Israele, annuncia di aver spiccato un nuovo mandato d'arresto nei confronti del premier Netanyahu e di un funzionario israeliano, Afek Moscovic. Già sotto accusa dal mese scorso per genocidio a Gaza, la corte di Istanbul chiede il codice rosso dell'Interpol a loro carico anche per gli arresti e le presunte torture sugli attivisti della flottiglia attaccata dalla marina israeliana in acque internazionali. Il dolore è solo mio, vi auguro di non avere mai a che fare con medici incompetenti. Così sui social la madre della bimba di 4 anni morta a Palermo per un sospetto caso di difterite. Dall'inchiesta emerge che per volere dei genitori non era stata vaccinata. È iniziato a Zandvoort il weekend del Gran Premio d'Olanda di Formula 1 alle 16.30, le qualifiche della sprint, oggi miglior tempo nelle libere del leader iridato Antonelli su Mercedes, quarta e quinta le Ferrari di Hamilton e Leclerc. A Göteborg alle 16 scatta la corsa delle azzurre dell'Ital Volley alla tripla corona dopo i trionfi alle Olimpiadi e ai Mondiali. Il sestetto di Velasco inizia contro la Croazia alla corsa agli europei, la fase finale in Turchia detentrice del titolo. E da Alessandro ci si ringrazia dell'ascolto.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con
4: Elodie.

0: Un giorno insieme con
1: Elodie.
0: Torna fra un'ora.
2: Lascia fuori i problemi. Rilassati e ascolta Radio Margherita, la tua radio preferita.

0: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
1: Canzoni napoletane.
2: La nuova radio dei grandi classici della canzone partenopea.
1: Puoi ascoltarla in TV su Sky canale 827
2: o su TV Satta canale 646.
1: Puoi ascoltare Radio Canzoni Napoletane anche in FM,
2: in DAB e in streaming.
1: Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane.
2: Canzoni napoletane.
1: Suoni antichi.
2: Passione di sempre. Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Sono Rosario e chiamo da Potenza. Una riflessione, e la faccio con l'Antigone di Sofocle, su che cosa è l'uomo e che cosa può diventare, in positivo ma anche in negativo. Molte sono le cose misteriose, ma nessuna più misteriosa dell'uomo. Col tempestoso vento sciroccale egli valica il mare, biancheggiante di spume sotto montagne d'acqua che s'aprono in abissi vorticosi, e affatica la terra, la più antica e più santa delle dee, la terra pazientissima e immortale, travagliandola ogni anno con aratri e cavalli che voltano e rivoltano le zolle, e con reti intrecciate gli cattura gli uccelli, piccole anime leggere, e le varie famiglie dei selvatici e ciò che vive nel profondo del mare. Molte sono le cose misteriose, ma nessuna più misteriosa dell'uomo.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita presenta l'Indovinello del giorno.
2: Ho un buco sulla testa e faccio buchi. La risposta è lago.
1: Radio Margherita ha presentato l'Indovinello del giorno.
0: Radio Margherita, per la leggerezza.
1: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: Musica italiana in tutta Italia.
2: Rita Pavone, questo nostro amore.

0: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
1: Radio Margherita Notizie.
2: La Turchia, già al centro in questi giorni di una dura schermaglia con Israele, annuncia di aver spiccato un nuovo mandato d'arresto nei confronti del premier Netanyahu e di un funzionario israeliano, Afek Moscovic. Già sotto accusa dal mese scorso per genocidio a Gaza, la corte di Istanbul chiede il codice rosso dell'Interpol a loro carico anche per gli arresti e le presunte torture sugli attivisti della flottiglia attaccata dalla marina israeliana in acque internazionali. Il dolore è solo mio, vi auguro di non avere mai a che fare con medici incompetenti, così sui social la madre della bimba di 4 anni morta a Palermo per un sospetto caso di difterite. Dall'inchiesta emerge che per volere dei genitori non era stata vaccinata. È iniziato a Zandvoort il weekend del Gran Premio d'Olanda di Formula 1 alle 16.30, le qualifiche della sprint, oggi miglior tempo nelle libere del leader iridato Antonelli su Mercedes, quarta e quinta le Ferrari di Hamilton e Leclerc. A Göteborg alle 16 scatta la corsa delle azzurre dell'Ital Volley alla tripla corona dopo i trionfi alle Olimpiadi e ai Mondiali. Il sestetto di Velasco inizia contro la Croazia alla corsa agli europei, la fase finale in Turchia detentrice del titolo. E da Alessandro ci si ringrazia dell'ascolto.
1: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Pierangelo Bertoli a muso duro.
1: Adesso che farò? Non so che dire. Io ho freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ho ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci e i rufiani e quelli che rubavano un salario. I falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

4 secoli di vita. E ho fatto 1000 viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti. Magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri, i successi di oggi. Oggi è il 21 agosto. Sono le ore 16 e 57 minuti.
1: Max Pezzali, qualcosa di nuovo.
2: Te lo ricordi quell'anno? Mi sembra una vita fa. Forse anche più lontano della maturità. Quando eravamo diversi, è così strano se ci penso, a quanto stavamo stretti.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
2: Nella giornata di sabato, miglioramento del tempo sull'Italia con una fase più stabile. Al nord cielo sereno poco nuvoloso, sulle mattinate le ultime piogge sull'estremo nord-est. Al centro Italia, anche qui variabilità mattutina sul Lazio, con qualche piovasco, altrove più sole. Per il sud, variabilità e locali fenomeni sull'entroterra campano, altrove soleggiato con caldo intenso sulla Puglia, ancora 35-36 gradi. Maggiori dettagli scaricando l'app di Trabi Meteo.
0: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con
3: Elodie.

0: 800 30 34 64.
1: Edoardo Bennato. Sono solo canzonette.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Ciao, io sono Andrea, sono sulla Palermo-Catania in questo momento. Volevo dare un consiglio per la cottura dei gamberoni. Basta una padella spessa, magari di ghisa, bella caldissima. Mettete i gamberoni così crudi con un pilino d'olio, una spruzzata di vino alla fine, 30 secondi al massimo, un po' di prezzemolo e li potete mangiare. Buon appetito, ciao.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Radio Margherita presenta Confronti.
3: Confronti.
2: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

0: con il brano Così ti amo. Si sono confrontati oggi Nina Simone e i Califfi.
1: Confronti. Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio
2: Nina, mi sei scoppiato dentro il cuore.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Sono le ore 17 e 26 minuti.
1: Il nuovo sito di Radio Margherita, ricco di contenuti e notizie, è online. Vai su www.radiomargherita.com e scopri tutte le novità. Digita adesso www.radiomargherita.com per conoscere in anteprima gli artisti protagonisti delle nostre tante rubriche musicali giorno per giorno ed interagire con noi. Questo e tanto altro nel nuovo sito www.radiomargherita.com.
2: Ferragosto, fai un tuffo nella convenienza.
3: Da Sisa dal 13 al 26 agosto 2026 trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi: cornetto algi da vari gusti per 6 a 3,49 euro, shampoo balsamo Pantene vari trattamenti 250 ml ad 1,99 euro. Vieni da Sisa.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Bucolico. Bucolico, dal latino, che evoca l'ambiente dei campi e la vita campestre.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Diaspora. Diaspora, dal greco diaspora, significato dispersione di un popolo dal proprio paese.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Sucido. Sucido, dal latino sucidus, unto, derivato da sucus, cioè sugo, significato sudicio, molto sporco.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Ouverture. Ouverture, voce francese che propriamente significa apertura. Significato: brano di musica che apre opere liriche o balletti.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. Radio Margherita, per la cultura.
2: Umberto Balsamo, balla.

0: La cultura non è davvero pubblica se non è accessibile a tutti, anche con disabilità. Audioguide, sottotitoli e percorsi tattili. Piccoli strumenti, grandi aperture.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Radio Margherita, amica fedele.

0: dopo anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Buon pomeriggio da Radio Margherita, la tua radio preferita.

0: Fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Allora, io sono sempre Angela e chiamo da Livorno. Quindi io volevo fare un appello a quel ragazzo disperato che ha chiamato poc'anzi per quanto riguardava il pernottamento, che dice: per favore aiutatemi. Ora non so se era di Palermo, mi pare. Comunque non mi ricordo neanche il nome, quindi ti prego di scusarmi. Allora, senti, le possibilità ci sono. Dovresti recarti alla Croce Rossa di Palermo, perché so che la Croce Rossa è attrezzatissima, al limite anche una tenda da campo, perché loro con la protezione civile, e quindi non so in quanti siete senza tetto. Poi c'è la comunità di Sant'Egidio. E poi ti dico un'altra cosa. Alla Caritas ti danno dei biglietti dove tu puoi alloggiare pagando anche un euro. Poi voglio dire, se non c'hai l'euro non succede nulla, ma ci sono questi. Io ora non sono di Palermo, io so che qui in Toscana abbiamo tante opzioni.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Ciao.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Oggi è il 21 agosto. Sono le ore 17 e 53 minuti.
2: Radio Margherita, allevia le tue giornate.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Il ministro della giustizia turco Gurlek annuncia di aver chiesto all'Interpol di inserire nel cosiddetto codice rosso la lista dei ricercati Benjamin Netanyahu e un alto funzionario israeliano. Nel mirino l'abbordaggio, gli arresti e le presunte violenze delle forze israeliane in acque internazionali nei confronti degli attivisti della flottiglia. Immediata la replica del premier israeliano che definisce il presidente turco Erdogan dittatore antisemita. La guerra russo-ucraina, Trump, secondo il Financial Times, ha rigettato la richiesta dell'omologo Zelensky di utilizzare i satelliti Starlink di Musk per attacchi in profondità in territorio russo. Jannik Sinner annuncia sui social la rinuncia ai prossimi US Open per i perdonanti fastidi al ginocchio destro, dicendosi triste e deluso. Ci sarà invece il rivale Alcaraz, che ha confermato ieri la partecipazione dopo 4 mesi di infortunio. Europei di pallavolo, le azzurre esordiscono col piede giusto superando 3-0 la Croazia a Göteborg. Il sestetto di Velasco sogna la tripla corona dopo i trionfi alle Olimpiadi e ai Mondiali. La detentrice continentale però la Turchia, che ospiterà la fase finale del torneo. E da Alessandro Cisi ringrazio dell'ascolto.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Elodie.
4: Ci vorrebbe un'altra vita per fermarci ad un secondo di distanza da un errore, un'altra vita per capire

domenica con Amedeo Minghi. Questa domenica, dalle ore 10 e in replica dalle ore 20, solo su Radio Margherita.

0: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Canzoni napoletane.
3: La nuova radio dei grandi classici della canzone partenopea.
2: Puoi ascoltarla in TV su Sky canale 827
3: o su TV Satta canale 646.
2: Puoi ascoltare Radio Canzoni Napoletane anche in FM,
3: in DAB e in streaming.
2: Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane.
3: Canzoni Napoletane.
2: Suoni antichi.
3: Passione di sempre. Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Buongiorno, mi chiamo Jerry e chiamo da Lingua Glossa in provincia di Catania. Io volevo praticamente fare un'analisi dell'attuale situazione italiana, dove i mali maggiori sono due. Primo, l'euro, ma non l'euro in se stesso come moneta, ma il cambio che abbiamo accettato allora di quasi 2.000 lire per un euro. Quello è stato un cambio capestro che ci ha rovinato la vita, ci ha raddoppiato il costo della vita praticamente in una notte. E questo ha fatto i poteri forti della Germania. Io dico che se mio zio che fa il salumiere l'avessero mandato là, avrebbe sicuramente accettato un cambio migliore. Poi il secondo male dell'Italia, secondo me, sono i sindacati, perché i sindacati stanno rovinando l'Italia e stanno facendo scappare tutti gli imprenditori all'estero. Grazie e buona giornata.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Radio Margherita in TV, sul canale 825.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: La tua radio preferita.
1: La tua radio preferita.
2: Luigi Tenco. Mi sono innamorato di te.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Radio Margherita presenta
2: L'angolo del sorriso.
3: Vivere nel paese dei campanelli è un vero supplizio per chi ama bussare.
2: L'angolo del sorriso.
3: Non ho parole, disse il vocabolario distrutto.
2: L'angolo del sorriso.
3: Da bambino volevo un cane, ma i miei erano poveri, così mi comprarono una formica.
2: L'angolo del sorriso.
4: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: lato opposto.
1: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
2: Ciao, sono Lino da Sorrento. Volevo ricordare una cosa a tutti coloro che guidano un'auto, soprattutto i giovani che sono alle prime armi ma vogliono dimostrare di essere piloti. Siate molto attenti. Ricordate che la vostra capacità di controllo e la vostra bravura si misura con la prudenza, non con le bravate, che poi vi portano a fare delle pessime figure se tutto va bene, se non a mettere in gioco la vita, spesso la vostra o di altre persone. E poi, se siete bravi davvero, andate a correre sulle piste dove potete dimostrare il vostro valore. Ricordate che il vostro modo di guidare spavaldo aggressivo, anche quando non provoca incidenti, spaventa le persone, specialmente i più anziani, e mette a rischio la vita dei bambini che sono imprevedibili. Come resistere alla tentazione? È semplice. Pensate che per strada, nelle auto, ci sia vostra nonna o vostro figlio.
3: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
4: Lucio Battisti, Innocenti Evasioni.

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Oggi è il 21 agosto. Sono le ore 18 e 56 minuti.
1: Radio Margherita Notizie.
2: Il ministro della giustizia turco Gurlek annuncia di aver chiesto all'Interpol di inserire nel cosiddetto codice rosso la lista dei ricercati Benjamin Netanyahu e un alto funzionario israeliano. Nel mirino l'abbordaggio, gli arresti e le presunte violenze delle forze israeliane in acque internazionali nei confronti degli attivisti della flottiglia. Immediata la replica del premier israeliano che definisce il presidente turco Erdogan dittatore antisemita. La guerra russo-ucraina, Trump, secondo il Financial Times, ha rigettato la richiesta dell'omologo Zelensky di utilizzare i satelliti Starlink di Musk per attacchi in profondità in territorio russo. Jannik Sinner annuncia sui social la rinuncia ai prossimi US Open per i perduranti fastidi al ginocchio destro, dicendosi triste e deluso. Ci sarà invece il rivale Alcaraz, che ha confermato ieri la partecipazione dopo 4 mesi di infortunio. Europei di pallavolo, le azzurre esordiscono col piede giusto superando 3-0 la Croazia a Göteborg. Il sestetto di Velasco sogna la tripla corona dopo i trionfi alle Olimpiadi e ai Mondiali. La detentrice continentale però la Turchia, che ospiterà la fase finale del torneo. E da Alessandro Cisi ringrazio dell'ascolto.
1: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Radio Margherita in TV sul canale 825.
4: Radio Margherita.
5: Patti Pravo. Qui e là. Oggi

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Ciao, io sono Isabella e chiamo da Guardia Grele in Abruzzo. E niente, sono d'accordo con quel ragazzo di Napoli che dice che quando si incontra il bene non bisogna mai farselo scappare e bisogna fare sempre di tutto per tenerselo a sé. Il problema è che oggi come oggi è molto difficile perché c'è molto egoismo, però io ci credo ancora che le persone sono dentro, hanno ancora qualcosa di buono che deve solo essere cacciato fuori da altro, dal bene. Grazie.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Radio Margherita presenta Tre canzoni.
3: Tre canzoni.
2: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di
4: Achille Lauro.

0: Stiamo ascoltando
1: tre canzoni. Tre canzoni di
2: Achille Lauro. Ok.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di
1: Achille Lauro. Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Stupidi ragazzi, Amore disperato, Incoscienti giovani.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
1: Sono le ore 19 e 25 minuti.
2: Ferragosto, fai un tuffo nella convenienza.
3: Da Sisa dal 13 al 26 agosto 2026 trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi: gran formaggio italiano a 79 centesimi letto, birra Moretti 33 centilitri per 3 ad 1,69 euro. Vieni da Sisa.

il cielo qui fra le mie dita, avevo il cuore d'atleta in salita, cercavo l'occasione per dirti ti amo e poi tenerti stretta, più stretta la mano, la mano. Cercavo il sogno dell'amore vero, credevo già che tu mi amassi davvero, ma le onde che si infrangono fanno tanto rumore adesso, sono qui che ti aspetto.

0: L'aria che respiriamo è sempre più un rischio, non un diritto scontato. Ridurre l'inquinamento significa anche prevenire malattie respiratorie gravi, soprattutto nei bambini.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Radio Margherita, dove i suoni diventano emozioni.

0: preferita musica italiana.
1: Renato Brioschi, condannato ad amarti.
2: Oggi senza te

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, dita e mi sono invaghita.
0: Oggi è il 21 agosto. Sono le ore 19 e 53 minuti.
2: Radio Margherita Notizie.
3: Durissimo, botta e risposta tra Turchia e Israele. Ankara ha chiesto l'arresto di Netanyahu anche per le azioni contro gli attivisti della flottiglia in acque internazionali. Erdogan, dittatore antisemita, replica il premier israeliano. Il caso della 57enne uccisa ieri poco prima di mezzanotte a Tito, in provincia di Potenza. I carabinieri hanno arrestato in flagranza per omicidio il figlio della vittima, seguito dal centro di igiene mentale potentino. Nell'interrogatorio il 31enne ha confessato. Jannik Sinner costretto a dare forfè agli imminenti US Open. Il numero uno al mondo non è riuscito a superare il problema al ginocchio destro, dicendosi molto triste e deluso. Confermata invece la presenza del rivale Alcaraz dopo 4 mesi di stop. E nel calcio è vigilia del via alla Serie A. Domani 4 partite, l'Inter campione in carica riceve il Monza. Le ambizioni di Christian Kivu.
4: Si riparte da zero, consapevoli del fatto che siamo sempre la squadra da battere, consapevoli del fatto che nessuno ci regalerà nulla, e cercheremo di essere competitivi, cercheremo di portare a buon fine quelle che sono le nostre ambizioni.
3: E da Alessandro ci si ringrazia dell'ascolto.
2: Sempre informati con Radio Margherita.
5: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con
1: Elodie.
2: Comunque vada, sarà un grande successo, anche se notte tornerà giorno presto.

0: giorno insieme con
1: Elodie.
0: Torna fra un'ora. Cristiano Cosa, la vita cos'è?
2: La vita cos'è?

0: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
1: Ascolta canzoni napoletane su Sky canale 827 e su TVSAT sul canale 646. Ascolta canzoni napoletane in FM, in DAB, in streaming, tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
3: Roberto Casalino, non ti fidi più.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: Musica italiana in tutta Italia.
2: Salvatore Adamo. Lei.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Radio Margherita, pur garantendo il diritto a chiunque di esprimere liberamente il proprio pensiero, si dissocia dal contenuto del messaggio seguente e dà a tutti la possibilità di replicare se non si condivide.
2: Sono Franco di Pachino, provincia di Siracusa. Desidero esprimere un concetto generale. Si parla spesso di emigrazione degli italiani verso i paesi europei. Bene, noi siamo europei. A nessuno verrebbe in mente di considerare emigrato uno che dallo stato di New York vada a lavorare in Florida. Finiamola di paragonare gli italiani con gli extracomunitari. Noi ci muoviamo nell'ambito del nostro territorio che si chiama Europa. Grazie.
3: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
4: Radio Margherita. Ascolta la melodia italiana.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Sono le ore 20 e 25 minuti. In tutti i supermercati Sisa trovi la box grigliata speciale Ferragosto. Una selezione di 3 kg di suino a soli 13,90 €. Cosa aspetti? Prenotala subito! Vieni da Sisa!
1: Il nuovo sito di Radio Margherita, ricco di contenuti e notizie, è online. Vai su www.radiomargherita.com e scopri tutte le novità. Digita adesso www.radiomargherita.com per conoscere in anteprima gli artisti protagonisti delle nostre tante rubriche musicali giorno per giorno ed interagire con noi. Questo e tanto altro nel nuovo sito www.radiomargherita.com.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Moglie buoi dai paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Non dir di me, se di me non sai. Pensa a te e poi vedrai. Marussa.
4: Angelo Amato da Palma di Montechiaro. Ecco il mio proverbio. A mamma è l'arma, con la perdi un la guadagna. Significato e traduzione, la mamma è come l'anima, chi la perde non la ritrova più.
5: Quando amico ti fa turno e qualcosa ho bisogno, quando il piacere ci ha fatto, resta tutto soddisfatto. Quando vai per ciò cerca, se schiaffa gli astumma. Tanto che gli astumma spesso, o vicino che sente se pensa che era tu esse.
4: Angelo da Palma di Montechiaro, ecco il proverbio che voglio proporre. Avanti nudo e assettato, cavistuto e assecutato. Traduco, meglio nudo e seduto piuttosto che vestito e inseguito. Il significato è meglio essere povero e quindi nudo ma tranquillo da potersene stare seduto piuttosto che ricco e quindi vestito ma incazzato dalla legge o dai delinquenti.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari. Paola e Chiara, furore.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Sono Piero e chiamo dalla provincia di Imperia, in Liguria. Volevo solo confermare la vergognosità del sistema delle separazioni in Italia, specie quando ci sono dei figli di mezzo. Da 8 anni ormai lo sto vivendo sulla mia pelle, con 2 figli di 10 e 14 anni, e trovo veramente paradossale, se non addirittura ipocrita, il comportamento dei giudici. Di Imperia, che è la mia provincia, ma è la stessa cosa in tutto il nostro paese, per cui è inutile fare dei nomi. Non mi dilungo oltre, dico solo che tanto ci si lamenta dei padri, ma quando ne capitano di migliori delle madri che si sono allevati figli da quando ancora andavano a biberon, vengono trattati peggio dei delinquenti. E non è colpa della legge, legge 54 del 2006, ricordiamolo, ma di come non viene applicata dai giudici. Il 95% dei figli viene affidato alla madre. Ma possibile mai che il 95% dei padri siano dei delinquenti?
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store. Radio Margherita. Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
2: Radio Margherita Notizie.
3: Durissimo, botta e risposta tra Turchia e Israele. Ankara ha chiesto l'arresto di Netanyahu anche per le azioni contro gli attivisti della flottiglia in acque internazionali. Erdogan, dittatore antisemita, replica il premier israeliano. Il caso della 57enne uccisa ieri poco prima di mezzanotte a Tito, in provincia di Potenza. I carabinieri hanno arrestato in flagranza per omicidio il figlio della vittima, seguito dal centro di igiene mentale Potentino. Nell'interrogatorio il 31enne ha confessato. Jannik Sinner costretto a dare forfè agli imminenti US Open. Il numero uno al mondo non è riuscito a superare il problema al ginocchio destro, dicendosi molto triste e deluso. Confermata invece la presenza del rivale Alcaraz dopo 4 mesi di stop. E nel calcio è vigilia del via alla Serie A. Domani 4 partite, l'Inter campione in carica riceve il Monza. Le ambizioni di Christian Kivu.
4: Si riparte da zero, consapevoli del fatto che siamo sempre la squadra da battere, consapevoli del fatto che nessuno ci regalerà nulla e cercheremo di essere competitivi, cercheremo di portare a buon fine quelle che sono le nostre ambizioni.
3: E da Alessandro Cisini grazie dell'ascolto.
2: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Oggi è il 21 agosto. Sono le ore 20:56.

0: Buongiorno, sono Anna da Napoli. Volevo dire, com'è bella la mattina svegliarsi a Napoli con il sole, il mandolino e Radio Margherita. Radio Margherita, sei unica, sei speciale. Un bacio a tutti, ciao.
1: Radio Margherita, unica e speciale, anche a Napoli.
2: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con
3: Elodie.

telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64. Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Sono Michele di Nichelino, in provincia di Torino. Volevo spezzare una lancia in favore dell'euro e dell'Europa, nel senso che sento anche qualcuno che praticamente dice di tornare alla lira, che stavamo bene prima, eccetera. Vorrei dire che stavamo bene forse con i soldi delle banche, però non è il sistema di andare avanti, ecco. Quindi grazie Europa che ci dai delle regole, perché così penso che riusciremo a rimetterci in piedi.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Sono le ore 21 e 26 minuti.
1: Ferragosto, fai un tuffo nella convenienza.
2: Da Sisa dal 13 al 26 agosto 2026 trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi: cornetto algi da vari gusti per 6 a 3,49 euro, shampoo balsamo Pantene vari trattamenti 250 ml ad 1,99 euro. Vieni da Sisa.

0: buona quella.
1: La, è mia e me la gestisco da me.
0: Ah, meno male che c'è la sesso autonomia che è come il blue jeans. Non passa mai di moda.

Stefano Russo, pseudonimo di Stefano Rossi, è nato a Roma il 7 dicembre 1948 ed è stato un cantautore e chitarrista italiano. Impara giovanissimo a suonare la chitarra, sviluppando poi la sua cultura musicale nei night e nelle osterie. Il suo stile è piuttosto semplice, una voce caratterizzata dalla R moscia ed il tono colloquiale, con testi ironici, dissacranti e spesso autobiografici e musiche divertenti che conciliano la canzone popolare romanesca con il country e il folk americano, spesso con arpeggi in finger picking molto elaborati e mai banali. La sua è una scrittura funambolica che parte dal dato reale per sboccare spesso nel paradosso, nel nonsense, e sovente utilizza la tecnica dell'accumulo, parole, concetti che ne richiamano altri per libera associazione. Una scrittura abbastanza surreale, con citazioni di cultura popolare, vicina per certi aspetti a quella di Rino Gaetano, che non a caso fu suo grande amico. Il suo debutto discografico fu dopo aver vinto il Festival degli Sconosciuti di Ariccia nel 1968. Nel 1974 scrive due canzoni, che vengono interpretate da Claudio Baglioni. Ricevette nel 1977 il Telegatto di Sorrisi e Canzoni. Nel 1980 partecipò al Festival di Sanremo. Nel 1985 partecipò alla manifestazione Un disco per l'estate. Negli ultimi anni Stefano Rosso riprese a fare concerti e a pubblicare dischi, spesso live o strumentali per chitarra acustica. A causa di una crisi dovuta a una delusione amorosa, si arruolò nella Legione Straniera. Nella sua carriera ha pubblicato 16 album. Stefano Rosso è morto a Roma il 16 settembre 2008, all'età di 60 anni. Tra le canzoni più rappresentative di Stefano Rosso ricordiamo E allora senti cosa fo, letto 26, L'italiano, una storia disonesta. Ti discu-

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato
0: Stefano Rosso.
2: Radio Margherita, per la memoria. Alex Britti, solo una volta.

0: Ogni rifiuto disperso nell'ambiente è un colpo inferto al nostro futuro. La Terra non è un cestino. Proteggila con gesti quotidiani.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
0: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. La

0: Fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Alice da Milano, non litigate, vogliatevi bene. Soprattutto in casa, quando ci sono dei bambini piccoli, non litigate tra genitori. Cercate l'armonia, cercate l'affetto, le giuste regole, ma soprattutto amatevi, che è la cosa più bella del mondo.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Io Carlo, mamma

0: le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto agli amici di Radio Margherita Musica Italiana da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di sabato caratterizzata da un miglioramento del tempo, ma con ancora un po' di variabilità al centro-nord, con nubi alternate a schiarite, qualche isolato fenomeno sulle Alpi. Ancora tanto sole al sud e tanto caldo, con anche punte di 36 gradi. Al nord invece non supereremo i 28-29 gradi. Poi per quanto riguarda la giornata di domenica, dando un accenno, avremo ancora qualche annuvolamento di passaggio sulle regioni settentrionali, con qualche isolato fenomeno nuovamente sulle Alpi. Per tutti i dettagli vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
0: Questa è Radio Margherita.
2: Radio Margherita, con te mi sono arricchita.
0: Oggi è il 21 agosto. Sono le ore 21 e 59 minuti.
3: Quando pensi alla musica melodica, orecchiabile e gradevole, pensi a Radio Margherita.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Durissimo, botta e risposta tra Turchia e Israele. Ankara ha chiesto l'arresto di Netanyahu anche per le azioni contro gli attivisti della flottiglia in acque internazionali. Erdogan, dittatore antisemita, replica il premier israeliano. Il caso della 57enne uccisa ieri poco prima di mezzanotte a Tito, in provincia di Potenza. I carabinieri hanno arrestato in flagranza per omicidio il figlio della vittima, seguito dal centro di igiene mentale potentino. Nell'interrogatorio il 31enne ha confessato. Yannick Sinner costretto a dare forfè agli imminenti US Open. Il numero uno al mondo non è riuscito a superare il problema al ginocchio destro, dicendosi molto triste e deluso. Confermata invece la presenza del rivale Alcaraz dopo 4 mesi di stop. E nel calcio è vigilia del via alla Serie A. Domani 4 partite, l'Inter campione in carica riceve il Monza. Le ambizioni di Christian Kivu.
2: Si riparte da zero, consapevoli del fatto che siamo sempre la squadra da battere, consapevoli del fatto che nessuno ci regalerà nulla, e cercheremo di essere competitivi, cercheremo di portare a buon fine quelle che sono le nostre ambizioni.
1: E da Alessandro ci si ringrazia dell'ascolto.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con
4: Elodie.

0: Un giorno insieme con
1: Elodie.
0: Torna fra un'ora.
2: Radio Margherita.
3: Radio Margherita.
2: La tua radio.

domenica con Amedeo Minghi. Questa domenica dalle ore 10 e in replica dalle ore 20 solo su Radio Margherita.

0: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.
1: Canzoni napoletane.
2: La nuova radio dei grandi classici della canzone partenopea.
1: Puoi ascoltarla in TV su Sky canale 827
2: o su TV Satta al canale 646.
1: Puoi ascoltare Radio Canzoni Napoletane anche in FM,
2: in DAB e in streaming.
1: Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane.
2: Canzoni napoletane.
1: Suoni antichi.
2: Passione di

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Ciao italiani, chiamo dalla Sardegna. Sapete che l'Ambaradan è una catena montuosa dell'Abissinia? In un cucuzzolo denominato Cappello del Prete, il 12 febbraio del 1936, 23 mitraglieri sardi vennero circondati dalle truppe africane, in proporzione anche più del 200%. I mitraglieri sardi tennero testa, sicurissimi di non uscirne vivi. Per una settimana intera, notte e giorno, il fuoco delle mitraglie non si fermò. Neanche un secondo, nessuno chiuse occhio. Il telegrafista, che era mio padre, chiese aiuto inutilmente. Dopo ben 15 giorni di assedio e fuoco martellante, arrivò il Duca d'Aosta con le sue truppe. Pensate, dei 23 ragazzi nessuno sa niente. Il Duca d'Aosta, grazie a quell'episodio di eroismo, venne insignito della medaglia d'oro e fu fatto governatore dell'impero africano. Riflettete, gente, riflettete.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Radio Margherita, la tua compagna di viaggio.
3: Avevo il cielo qui fra le mie dita, avevo il cuore d'atleta in salita, cercavo l'occasione per dirti ti amo e poi tenerti stretta, più stretta la mano. Cercavo il sogno dell'amore vero, credevo già che tu mi amassi davvero, ma le onde che si infrangono fanno tanto rumore e adesso sono qui che ti aspetto.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Sono le ore 22 e 26 minuti.
1: Ferragosto, fai un tuffo nella convenienza.
2: Da Sisa dal 13 al 26 agosto 2026 trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi: gran formaggio italiano a 79 centesimi letto, birra Moretti 33 centilitri per 3 ad 1,69 euro. Vieni da Sisa.

0: di tutto.
1: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis, è disponibile sul tuo store.
2: Radio Margherita.
1: Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.
3: Radio Margherita vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
4: Sa cosa diceva Publilio Siro? I debiti sono la schiavitù degli uomini liberi. Sa cosa diceva Henry Ford? C'è vero progresso solo quando i vantaggi di una nuova tecnologia diventano per tutti. Sa cosa diceva Giovanni Giolitti? Il governo ha due doveri, quello di mantenere l'ordine pubblico e quello di garantire nel modo più assoluto il lavoro.
1: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza.

0: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Wes, bada bambina.

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Sono Tonino da Mazara del Vallo. Oggi voglio parlare un po' del Galateo, che certuni neanche sanno che cosa significa. Faccio appello a tutti gli educatori di parlare con i ragazzi, con una certa forma, i maestri, i professori e tutte le scuole. Dopo l'appello, fate mezz'ora di Galateo, perché tutti quei ragazzi non sanno che cosa significa Galateo, di nessun tipo, né mangiare, né passeggiare, né salutare, né dei genitori, niente completamente. Sanno solo dire delle cose che sappiamo tutte. Il Galateo è una cosa importante per la vita, per il cammino della nostra vita, specialmente dei giovani. Anche se lo sanno, non l'applicano mai. Cercate voi, maestri, educatori, tutti quelli che lo possono fare, cercate di metterlo in mente continuamente a questi ragazzi.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

basta già a farmi chiedere se io vivo.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Oggi è il 21 agosto. Sono le ore 22 e 55 minuti.
1: Nei momenti difficili o nei momenti felici, Radio Margherita è sempre con te.

Sono Antonio e chiamo da Teano, il paese e la città dello storico incontro. Io ascolto Radio Margherita tutta la giornata, è perché l'ascolto tutta la giornata e ne sono innamorato, perché con lei passo più tempo che con mia moglie. Ciao Radio Margherita e grazie.

0: Radio Margherita, musica italiana.
1: Alessandra Amoroso. La gente non sei tu.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la giornata è garantita. Sono le ore 23 e 23 minuti.
1: In tutti i supermercati Sisa trovi la box grigliata speciale Ferragosto. Una selezione di 3 kg di suino a soli 13,90 €. Cosa aspetti? Prenotala subito! Vieni da Sisa!

0: Nessuna infanzia dovrebbe conoscere la paura. Proteggiamo i più piccoli. Il silenzio non è mai la soluzione. Rompi l'omertà, difendi un bambino.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Salve amici, mi chiamo Claudio e chiamo dalla Sicilia. Volevo lanciare un messaggio di speranza. La bellezza salverà il mondo. Questa frase, pronunciata da un grande poeta, vuole significare che la bellezza del paesaggio, la bellezza dei nostri monumenti, la bellezza di tutto quello che è arte ci può veramente salvare. E lo dico, noi che viviamo in Italia abbiamo veramente grandi bellezze che dobbiamo valorizzare e dobbiamo cercare di trasformare in un messaggio rivoluzionario.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Radio Margherita, la tua radio preferita.

0: Franco Simone. Respiro.
1: Fa che io canti presto le cose che sei. Fammi fermare il tempo che danza tra noi. Lascia che sia respiro finché tu ci sei. Il mio saluto al giorno per non lasciarsi andare mai.

0: Un giorno insieme con Cristiano Malgioglio. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita.

0: Radio Margherita ha presentato Buonanotte con Mina.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Amor mio, Città vuota, Grande grande grande, Insieme, Non credere e Un anno d'amore.
0: Domani non perdetevi il Buonanotte con Mino Reitano.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. È mezzanotte, è 31 minuti.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

Radio Margherita presenta l'aforisma del giorno. Lin Yu Tang. Se riesci a passare un pomeriggio assolutamente inutile in modo assolutamente inutile, hai imparato a vivere.

Radio Margherita, per la saggezza. Gianni Morandi, non voglio innamorarmi più. Non

0: piace ancora.
1: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Radio Margherita. È gratis e disponibile sul tuo store.
2: Radio Margherita.
1: Ascolta anche tu in mobilità. Radio Margherita.

0: Biagio Antonacci. Non tentarmi.
1: Se continui così, se mi guardi così, prima o poi parte un bacio, sai. E se poi non ci stai, e se poi te ne vai, va a finire, esco di testa.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Mi chiamo Angela e ti ascolto da Pomigliano d'Arco. Allora, volevo dire, parlano tutti male delle suocere. Possibile che nessuno dice una parola a favore e che non ci difendono? Non sanno quante angherie, maleducazione a volte dobbiamo subire per il quiete vivere e stiamo sempre zitte?
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Oggi è il 22 agosto. È mezzanotte e 52 minuti.
1: Quando pensi alla musica melodica, orecchiabile e gradevole, pensi a Radio Margherita. Lo sai?

0: Io sono Piscione Angelo della Germania. Io volevo congratularmi per la Radio Margherita, è una bella trasmissione, è ascolta tutti i giorni. E io ringrazio a tutti voi e buona fortuna. Ciao.
1: Radio Margherita, una bella trasmissione, anche in Germania.
2: Un giorno insieme. Ogni ora, le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con Cristiano Malgioglio.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Sono un appassionato di calcio, mi chiamo Nino e telefono da Termini Imerese. Vorrei fare riflettere i vertici del calcio mondiale apportando due modifiche durante una partita di calcio. Una è la squadra che prende tre legni durante la partita si deve assegnare un gol. L'altra modifica è la squadra che ottiene 15 calci d'angolo nel corso della partita si deve assegnare un gol. Spero che questo messaggio lo mandate in onda per il bene del calcio mondiale e chissà se nel breve futuro si realizzi. Un saluto a tutti i radioascoltatori di Radio Margherita e continuate per tutta la vita. Ciao!
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Radio Margherita, la tua compagna di viaggio.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: Musica italiana in tutta Italia.
2: Sergio Endrigo. Lontano dagli occhi.
3: Che cos'è?

0: Radio Margherita presenta I consigli della nonna.
1: Volete preparare un piatto di pasta perfetto? Per evitare che la pasta si incolli durante la cottura e darle profumo, basta aggiungere all'acqua dell'olio aromatizzato con basilico, aneto e rosmarino.
0: I consigli della nonna.
1: Le macchie di frutta sono spesso ostinate e difficili da eliminare. Se succede, intervenite immediatamente prima che si scurisca. Scaldate un poco di latte e tamponate più volte la macchia. Procedete poi con il solito lavaggio.
0: I consigli della nonna.
1: Prima di radervi o depilarvi, passate il rasoio sul sapone di Marsiglia. La pelle resterà morbida e senza irritazioni.
0: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
2: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
3: Neffa, per sognare ancora.
4: Pensa

0: La strada non è una pista. Rispetta le regole, salva vite. Ogni distrazione può essere fatale. Guida con responsabilità. Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
1: Nei momenti difficili o nei momenti felici, Radio Margherita è sempre con te.

0: Buonanotte da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Riccardo Fogli, La tenerezza 93.

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Ciao, sono Augusto da Torino. Ho sentito adesso il messaggio di un signore che diceva di non divorziare, di stare insieme, perché il matrimonio è un sacramento. E a tutte le ragioni di questo mondo concordo, approvo e la penso esattamente così. Se però un marito non ti vuole più e fa di tutto per cercare il divorzio e la separazione e arriva a maltrattarti, arriva a vessarti, arriva a picchiarti, arriva a fare delle cose veramente tremende, io invece dico: donne, scappate, altro che divorzio, fuggite, fuggite, fuggite, perché molte donne, per rispettare questa roba qua, che è una cosa meravigliosa, se si va d'accordo, si comprende, finiscono all'ospedale massacrate di botte o finiscono addirittura all'obitorio. Perciò io dico: quando c'è da riparare si può riparare.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: passa.
1: Sono una piuma al vento, una fiamma che non dorme. Nel labirinto di me stesso rincorro le mie ombre. Non c'è paura nel mio viaggio di cristallo. Ogni cicatrice è un quadro sul mio muro.

0: poi non importa. Se questa estate è pazza, io la vivo come un'opera.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Oggi è il 22 agosto. È l'una e 55 minuti. Salvatore Adamo, sei qui con me.